0: Hiri kyozen da cho sen yi te channel che kwe li. Hiri kwego da don di tene tenao di gare kogin di ete giri tsi kenan di gola na he gong di.
1: Tene a zin di da on da ta di go zin gong di ya ti si chi li la ka. Ka se zin go zin di li ka go zan liu rin zi li. I ka zi di yin zin li rin li ka zi a zi che zi a zi che ka go da li a a zi di long. Showing the thing, in a set of people are kind of, you know.

0: Dachting teaching tahi te tanka ahwe, dachting kahting ga. Kono te naka, on keko gandhi ahti da siji, tsa veshi yuli ajung go, tin sa veshi te tili. I kandhi da hon la ga, e ga la hinda da, kai zan dahti, kalai ta gori, jia yu cha in. Ke ta anda te te ga, de la ka gori, ji son de kya le si la, teaching ta da si ya sa zwe le te. Ita savea go zhenle qu yi zhong li, di ci qiu li, di yu gang li, zui yu gang li, na zui lin li, ta ha ye te hiao zhenle, za da yi ta si me ta, go zhenle di ci qiu zui yu te ge zhe ta gang li, hi le le da ka, quen nong zui se, savea, Chave ta ha zui tin le chiong, ke cheng kong ta ha le chi cheng kong ken lia zui le le, ke ha ta si ya guwa li di se. Ta si kwen li zin le he ke kong la zui le a le a le. On ke on da ke se ya o go yin le la. We chin ro chave di e chave le chi kong li, e cheng kong le chi kong li. Sen ve chene ke da ki kin sa ya zirin ara kwen yo zi se se ge ingo di ta si ya go ga ra ti re ve chene ci yon li di tene a yi ta si ya go ga li ti shi ta si shi de ti i le ho yi a ji kwen li zin a ji de ti le la ve on se ve chene zai cho lo kwen li e zin ni ke lon zi yin e ji a ve chene ci yon ki Sede a chien di da si chi a kwa re ti Ve chien ti on kong do a go zan Ve chien ta on da zoe ve da on zole Ve chien on go zole se zoe ti I tene ka ya I tin ya te chien ta ya yun di e se zoe ti
1: Shili kemizan da chal sen e I Ted Tunnel kong di ne zira na hegu